0: che mi ciaccia, mi corre, mi leva, mi rema, mi pegge, mi piena e mi ignora.
1: Dammi